uguali. Tu Jack Armanio, le firme sui muri, tu capi firmati. Giochiamo al gioco delle differenze sociali, giochiamo al gioco delle differenze sociali. Tu i viaggi regali, le fedi nuziali, noi al massimo a scambiarci le fedine penali. Giochiamo al gioco delle differenze sociali, giochiamo al gioco delle differenze sociali. Ma è stato un tipo da spiaggia o da bagna asciuga, meglio un uomo con l'uccello che con la tartaruga. Il tuo capo è firmato, il mio capo è incazzato. Il tuo capo è firmato, il mio capo è incazzato. E sono diventato quello che ho sempre odiato, e sono diventato quello che ha sempre amato.